0: Radio 1.
1: Puliti e immamorati.
2: Ci sposi, zio, non è delujeno čovjek. Sve povezano s morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več puliti.
0: In več dobre glasbe.